Spezza l'arco e getta l'armi, chiude l'occhio e del piacere. Spezza l'arco e getta l'armi.